0: spero le buona sorte. Buongiorno.
1: Yeah.
0: E voi,
1: okay.
0: Stiamo credendo a loro.